insediati svolti stabilivano militare, la giornalista non commente, la domanda un commente Sasimina Beauroso, famoso ricevi un militare, o mente non sono preparato, ecco, ma ci siamo preparati, hanno ricevuto.